south launching fences get out of the safety covers, though the alarms out of the enforcing the pool rules on Linke, the running the divers don't look at the big one of the shallow areas go out of the thought and danger. Eba bust as dolls and dolls, arbatos and dolls, eadi CPR, gea arge, aro eadi etsagi, ishi eadi constant supervision deal ningi, eadi designates dolisa, de twig it is ain't dolisigi, aro such eadi signs dolis, eadi dedicated eadi ahayani, eadi it is ain't dolisigi eadi twa. Aro iadi person gishi iadi to iadi distracted to lilti be bish betane iadi idan al sosi ajol tragi idita hida bich iast gigi the conversations aro iadi tough supervision to little toshi iadi stape dibi gigi ajri ala shi ajbenil ago I aje di iani da kragi di ilchine. Ida dao ia di inexperienced gi I ajdi swimmers I ajdin da al kwanji dao ya da hasin gi ia di allachin waru ia di dao I ajdi ia di nji ilta dao lil asahai aru allachin shi di chujol in dao lil I ajdi di buddy system di lin gi aru di regardless I ajdi ia di nji al kwanji bi baadisin di the ability aru ia di utilize dao lil ia di certified dal ya di lifeguards ia di khat o ia di whenever di possible do le aro ia di choose do le li as di pool di bin da al kon ke ia di supervise ali ya gi shin di pe di lifeguards a kon di aj pe jil ni to le li aj ia di parental supervision gi shi di ande e aj ia di required aro di nan ke kon ne ia di physical barriers dan lin gi do the alarms iadi installed do lili ajdi benast ego iadi benago I ajbin da alkongi ishibakadi at indigo dintigo I ajdi size iabil iadi non climbable the lingi defense I aj iadi din this is iadi dago benil ango arachanago shi aj di abbe I ajdan del kali di south clothing closing gi aj iadi gates. Are the insured as the lifty pool gates again? E are the upper yadi closing. Ge are the upper the lunch not ingi the latch. Are the yadi not ingi she did or to go. E are the door the alarms door. Yadi covers again. She yadi installs the lil e bakadi dadil cut door. The dant it ingi. Are the alarms gi she door. E are the twist after the pool alarms the lingi. E choose dot English the verified at the yagi safety cover. E aje, we are the pool gishing at the do chon ingo. Aro e at the hajikis go ditho, the drain safety gi. She ensures the lifty pools gi. E a drains gi e aje e at secured. Aro the anti entrapment. E aje the covers and linking shimits ah at indo litigi. E at the suctions. E aje the injuries do. Bosh dol atil chine ia di it's a dat e do lilgi bits a at in de ia di drains gi waro tkha gwne gishi ia di central pool rules ege ia aj ia di to nans dol lwalt a di no running ia da di horseplay aro shi di da tlego I aj di dex ia da shi ia di slippery go aro di running do di pushing ia da ia di ia di dunk gin gishi di leads I di between di I say ye go I aj di falls do nil do di accidents ge aro ia di jnol in abad say de I aj di bi jidash di li ye go ashu di ia allach I on jil in to li di check ibn ye di nan land al kong I do aj ia di verify as do li di tro ge ia di khan zago ya di tep bi ge abad say de I aj di dajnol jinle da di dive is don nilgi bi yikon ne aro di safety float devices dan lingi shidit iya chuj dol ilti United States Coast Guard ye let a slingi di life jackets ibn ye di inexperienced di swimmers dan lingi
Aro di